0: dottor, per parlarvi or sarà.
1: Per parlarvi? Bravo, bravo, venga pur, ma con prudenza. Io già moro di pazienza, ma che tarda cosa va?
0: Egli attende qualche segno, poverin, del vostro.

0: Che ne dite?
1: Non vorrei.
0: Su, coraggio.
1: Non saprei.
0: Sol due righe.
1: Mi vergogno.
0: Ma di che? Ma di che? Si sa. Presto, presto, qua il biglietto.
1: Un biglietto? Eccolo qua.
0: Già, era scritto. Ve che bestia. Il maestro faccio a lei.
1: Fortunati a te.

0: Sì, son quello che sono già 10 anni e sola ti raccolsi semiviva sulla spiaggia del mare.
1: Rimembranza
0: che ti condussi a casa mia, che a tutti, poiché tu lo volesti, tacqui l'avvenimento e t'ho fatta passar per mia nipote, come ognun pur ti crede.
1: E questo sangue in cui perdone io t'offro.
0: Dalle donne non voglio questo.

O voi, che io suppongo seguace d'umanità ed onore, sappiate che vive in questi soggiorni la già creduta estinta Isabella vostra duchessa. L'iniquo e potente Ormondo le chiese affetti non permessi e giurò vendetta del di lei costante rifiuto. Sorprese e tradì con la più nera perfidia il cuore del di lei sposo, e la infelice fu condotta da Batone aderente ad Ormondo in una barchetta e posta sola in balia delle onde. Venite alle miniere di ferro, volate, qual gloria per voi! V'attende il trionfo dell'onore e dell'innocenza.

prese il duca una seconda moglie. Opra fu questa di chi vera nemico, e lo scoprirvi lo stesso è.

0: ne pongo lustri ancora a cancellarti, Isabella infedele da questo cuore. Oh, si pensi al dover. E ben che tenta il duca mio vicino,
1: arma gran possa, e da questa frontiera sembra che sian rivolti i suoi disegni.
0: E qui di occulta via cercar conviene per un'utile sorpresa.
1: In quelle rocce che sono le miniere del ferro, questa strada forse che vi sarà. Detto mi venne che un certo Tarabotto, capo dei minatori, alberga qui d'intorno. Da lui saper si può.
0: Di lui si cerca.

0: seguimi in quelle rocce. Or mondo, tu frattanto e tu batone, e seguirete quanto io m'imposi già. Batone e or mondo, oh benvenuti qua. Prima d'andare a farmi squinternare fra quelle catapecchie, vorrei bere un pochetto. Ho proprio sete, disse quell'uomo che in casa ha una nipote che ha nome Nisa. Chiamerò costei, oh Nisa.
1: Chi

0: veramente. Ma è lei o non è lei?
1: Or che m'avete veduta, vado a prendervi quest'acqua.
0: M'è scappata la sete.

0: foca horror dalle miniere qua se ne vien. Veder brama un disegno ch'io gli dissi che tengo, che contiene la pianta delle miniere e che gli è necessario per una militare operazione. Ho pensato che voi gliel presentiate come nipote mia, già sapete ove sta. Quando vi chiamo venite col disegno, vedrem da tale incontro cosa nasce, onde sapersi regolare.
1: Io diggio!
0: Perbacco, qui ci vuol spirito e core. Mi prometteste

Ascoltami. Qui conviene soprattutto che ottenga gli occhi addosso a quel briccone d'Ormondo e a quel batone suo degno confidente.

0: avesse veduta la nipote di Tarabotto, capo dei minatori.
1: E ciò che serve?
0: Che serve?
2: Questa donna proprio è un pomo spartano.

0: canzonetta. Un arcano stanotte, una minaccia di vita. Ah, qui v'è sotto qualche diavolo.
1: Che questa Nisa fosse la duchessa salvata a caso.
0: Ehi, va fantasticando, tanto più non sospetto.
1: Io lo potrei sapere da questo tarabotto. Egli è un baggiano e cascherà.
0: L'arcano tentiam con destrezza ricavar da costui.
1: Se scopro la duchessa, corro a dirglielo al duca sul momento. E in tal guisa va a monte il rapimento.

0: dite, vantos tui veduta?
1: Sì, non è molto.
0: Ora capisco.
1: Or si sospetta.
0: Sì, non v'inquietate. Nella testa ho un terribile progetto. La notte s'avvicina. Ritorna il duca.
1: Io poco.
0: Anzi, restate. Vo' che gli raccontiate i casi vostri.
1: Chi dici? Come?
0: Vel dirò, meduo.

0: Affrettiamci tutto a disporre per il rapimento. Io stesso veglierò, che di nessun mi fido.
1: Rumina pur.
0: Signor, se ciò vi piace, or men vada a disporre il nuovo giorno, ciò che già mi imponeste.
1: Va pur.

0: armi tutto disposto e il gran colpo tentiam. Deve egli stesso scoprire l'iniguo. Altezza! Ah,
1: che fai? Alzati!
0: No, se prima non si degna promettermi di difendere la povera Nisa, mia nipote.
1: Come? Che dici? Io difesa prometto, chi ardisci far l'offesa?
0: Quel briccone di cui poc'anzi le ha parlato. A sorte ho scoperto che allor che faccia notte qui verrà per tentare non so qual danno contro di lei. Siamo alla notte ed io per

faro che i premi. Io giuro a vostra altezza che se il bricon con arte non si piglia, forza non val che l'è così. Di nuovo altezza a lei lo giuro. Ebben, vivi sicuro che qui a difesa sua farò che vegli un

trovata sulla spiaggia mezza volta, che pembra mirinata, che per voi ho qui risorta, e le vesti le ho serbate, che bricone ho sbagliato.